L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 29 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a riflettere prima di prendere una decisione importante. Saturno e Nettuno vi chiedono maggiore consapevolezza. Toro, potreste trovare una soluzione concreta a una questione che vi preoccupa da qualche tempo. Il cielo favorisce il dialogo e vi aiuta a mettere ordine nelle vostre priorità. Gemelli, la giornata vi spinge a rivedere alcune convinzioni e a non prendere decisioni troppo rapidamente. In amore dovete ascoltare con maggiore attenzione. Cancro, Marte nel vostro segno vi regala energia e determinazione, ma la Luna in Pesci aumenta la sensibilità e il bisogno di tranquillità. Sul lavoro potete ottenere però risultati importanti. Leone, avete ancora voglia di mettervi in gioco e attirare l'attenzione grazie alla presenza di Giove nel vostro segno. In amore, Venere favorisce sempre gli incontri. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a capire meglio cosa volete e a comunicare con maggiore efficacia. In amore cercate chiarezza. Bilancia, Venere nel vostro segno aumenta fascino, disponibilità e capacità di attirare l'attenzione degli altri. La Luna in Pesci vi rende anche più sensibili e ricettivi. Scorpione, la Luna accentua intuizione e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche ciò che gli altri non dicono apertamente. La fortuna può riservare una sorpresa. Sagittario, il cielo vi invita a trasformare entusiasmo e idee in qualcosa di concreto. Giove sostiene la vostra voglia di crescere. In amore, riuscite a conquistare con la leggerezza. Capricorno, Sole e Mercurio in Vergine sono alleati preziosi e vi aiutano ad affrontare con lucidità alcune questioni che richiedono precisione. Attenti a non esagerare con le spese. Acquario, la Luna in Pesci vi porta a guardare più attentamente dentro di voi e a capire quali emozioni avete trascurato. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, la Luna nel vostro segno rende la giornata particolarmente intensa e aumenta la vostra sensibilità. Sul lavoro una collaborazione sta diventando importante. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.
1: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti!

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: when it's Christmas time. It's Christmas time in New Orleans.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La circolazione depressionaria che ha interessato la Sardegna nelle ultime ore tenderà progressivamente ad allontanarsi verso Levante. Al suo seguito affluirà aria più secca, favorendo una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Tradotto dal meteorologhese, qualche ombrello potrebbe ancora servire al mattino, soprattutto al sud e sui rilievi, ma dal pomeriggio il sole tornerà a guadagnare terreno. Sui settori occidentali e orientali e nelle zone interne settentrionali avremo una giornata complessivamente discreta, con nubi sparse durante la mattinata alternate a schiarite. Nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ulteriormente a diradarsi. Situazione più incerta sul litorale meridionale, dove al mattino sono attesi cieli molto nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni. Anche qui, però, la tendenza sarà verso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e cieli poco nuvolosi entro la sera. Sulle zone interne meridionali, la prima parte della giornata sarà caratterizzata da nuvolosità estesa, localmente compatta. Dal tardo pomeriggio entrerà in scena aria più asciutta e le nubi inizieranno rapidamente a perdere consistenza, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sui rilievi, la mattinata potrà presentarsi grigia, con deboli piogge residue. Dal pomeriggio sono attesi rasserenamenti progressivamente più ampi. Insomma, le nuvole proveranno a trattenersi per il turno del mattino, ma nel pomeriggio dovrebbero timbrare il cartellino e andare a casa. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, in progressiva attenuazione. Nel corso della giornata è prevista una rotazione della ventilazione verso i quadranti sud-orientali. La ventilazione resterà nel complesso debole, senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Temperature. Le temperature saranno in marcato aumento su valori ben superiori alle medie climatiche. Caldo intenso entro sabato sera, specie nelle pianure interne, con massime diffusamente comprese tra 36 e 40 gradi, invece superiori nella Valle del Tirso e nel Campidano tra 42 e 44 gradi. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960, doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco, i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967 e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno, nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Radio Domus Novas.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 29 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a riflettere prima di prendere una decisione importante. Saturno e Nettuno vi chiedono maggiore consapevolezza. Toro, potreste trovare una soluzione concreta a una questione che vi preoccupa da qualche tempo. Il cielo favorisce il dialogo e vi aiuta a mettere ordine nelle vostre priorità. Gemelli, la giornata vi spinge a rivedere alcune convinzioni e a non prendere decisioni troppo rapidamente. In amore dovete ascoltare con maggiore attenzione. Cancro, Marte nel vostro segno vi regala energia e determinazione, ma la Luna in Pesci aumenta la sensibilità e il bisogno di tranquillità. Sul lavoro potete ottenere però risultati importanti. Leone, avete ancora voglia di mettervi in gioco e attirare l'attenzione grazie alla presenza di Giove nel vostro segno. In amore, Venere favorisce sempre gli incontri. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a capire meglio cosa volete e a comunicare con maggiore efficacia. In amore, cercate chiarezza. Bilancia, Venere nel vostro segno aumenta fascino, disponibilità e capacità di attirare l'attenzione degli altri. La Luna in Pesci vi rende anche più sensibili e ricettivi. Scorpione, la Luna accentua intuizione e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche ciò che gli altri non dicono apertamente. La fortuna può riservare una sorpresa. Sagittario, il cielo vi invita a trasformare entusiasmo e idee in qualcosa di concreto. Giove sostiene la vostra voglia di crescere. In amore, riuscite a conquistare con la leggerezza. Capricorno, Sole e Mercurio in Vergine sono alleati preziosi e vi aiutano ad affrontare con lucidità alcune questioni che richiedono precisione. Attenti a non esagerare con le spese. Acquario, la Luna in Pesci vi porta a guardare più attentamente dentro di voi e a capire quali emozioni avete trascurato. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, la Luna nel vostro segno rende la giornata particolarmente intensa e aumenta la vostra sensibilità. Sul lavoro una collaborazione sta diventando importante. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

intorno. L'alba di chi ha sbagliato. L'alba di chi è battuto. L'alba lungo le strade. L'alba di chi ora cede.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu per me.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: più serie.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

A quest'ora solo i sogni hanno voglia di scherzare. A quest'ora solo i pazzi non si sanno rassegnare e aspettare.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 29 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a riflettere prima di prendere una decisione importante. Saturno e Nettuno vi chiedono maggiore consapevolezza. Toro, potreste trovare una soluzione concreta a una questione che vi preoccupa da qualche tempo. Il cielo favorisce il dialogo e vi aiuta a mettere ordine nelle vostre priorità. Gemelli, la giornata vi spinge a rivedere alcune convinzioni e a non prendere decisioni troppo rapidamente. In amore dovete ascoltare con maggiore attenzione. Cancro, Marte nel vostro segno vi regala energia e determinazione, ma la Luna in Pesci aumenta la sensibilità e il bisogno di tranquillità. Sul lavoro potete ottenere però risultati importanti. Leone, avete ancora voglia di mettervi in gioco e attirare l'attenzione grazie alla presenza di Giove nel vostro segno. In amore, Venere favorisce sempre gli incontri. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a capire meglio cosa volete e a comunicare con maggiore efficacia. In amore cercate chiarezza. Bilancia, Venere nel vostro segno aumenta fascino, disponibilità e capacità di attirare l'attenzione degli altri. La Luna in Pesci vi rende anche più sensibili e ricettivi. Scorpione, la Luna accentua intuizione e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche ciò che gli altri non dicono apertamente. La fortuna può riservare una sorpresa. Sagittario, il cielo vi invita a trasformare entusiasmo e idee in qualcosa di concreto. Giove sostiene la vostra voglia di crescere. In amore, riuscite a conquistare con la leggerezza. Capricorno, Sole e Mercurio in Vergine sono alleati preziosi e vi aiutano ad affrontare con lucidità alcune questioni che richiedono precisione. Attenti a non esagerare con le spese. Acquario, la Luna in Pesci vi porta a guardare più attentamente dentro di voi e a capire quali emozioni avete trascurato. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, la Luna nel vostro segno rende la giornata particolarmente intensa e aumenta la vostra sensibilità. Sul lavoro una collaborazione sta diventando importante. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti!

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La circolazione depressionaria che ha interessato la Sardegna nelle ultime ore tenderà progressivamente ad allontanarsi verso Levante. Al suo seguito affluirà aria più secca, favorendo una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Tradotto dal meteorologhese, qualche ombrello potrebbe ancora servire al mattino, soprattutto al sud e sui rilievi, ma dal pomeriggio il sole tornerà a guadagnare terreno. Sui settori occidentali e orientali e nelle zone interne settentrionali avremo una giornata complessivamente discreta, con nubi sparse durante la mattinata alternate a schiarite. Nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ulteriormente a diradarsi. Situazione più incerta sul litorale meridionale, dove al mattino sono attesi cieli molto nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni. Anche qui, però, la tendenza sarà verso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e cieli poco nuvolosi entro la sera. Sulle zone interne meridionali, la prima parte della giornata sarà caratterizzata da nuvolosità estesa, localmente compatta. Dal tardo pomeriggio entrerà in scena aria più asciutta e le nubi inizieranno rapidamente a perdere consistenza, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sui rilievi, la mattinata potrà presentarsi grigia, con deboli piogge residue. Dal pomeriggio sono attesi rasserenamenti progressivamente più ampi. Insomma, le nuvole proveranno a trattenersi per il turno del mattino, ma nel pomeriggio dovrebbero timbrare il cartellino e andare a casa. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, in progressiva attenuazione. Nel corso della giornata è prevista una rotazione della ventilazione verso i quadranti sud-orientali. La ventilazione resterà nel complesso debole, senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Temperature. Le temperature saranno in marcato aumento su valori ben superiori alle medie climatiche. Caldo intenso entro sabato sera, specie nelle pianure interne, con massime diffusamente comprese tra 36 e 40 gradi, invece superiori nella Valle del Tirso e nel Campidano tra 42 e 44 gradi. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 29 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a riflettere prima di prendere una decisione importante. Saturno e Nettuno vi chiedono maggiore consapevolezza. Toro, potreste trovare una soluzione concreta a una questione che vi preoccupa da qualche tempo. Il cielo favorisce il dialogo e vi aiuta a mettere ordine nelle vostre priorità. Gemelli, la giornata vi spinge a rivedere alcune convinzioni e a non prendere decisioni troppo rapidamente. In amore dovete ascoltare con maggiore attenzione. Cancro, Marte nel vostro segno vi regala energia e determinazione, ma la Luna in Pesci aumenta la sensibilità e il bisogno di tranquillità. Sul lavoro potete ottenere però risultati importanti. Leone, avete ancora voglia di mettervi in gioco e attirare l'attenzione grazie alla presenza di Giove nel vostro segno. In amore, Venere favorisce sempre gli incontri. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a capire meglio cosa volete e a comunicare con maggiore efficacia. In amore, cercate chiarezza. Bilancia, Venere nel vostro segno aumenta fascino, disponibilità e capacità di attirare l'attenzione degli altri. La Luna in Pesci vi rende anche più sensibili e ricettivi. Scorpione, la Luna accentua intuizione e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche ciò che gli altri non dicono apertamente. La fortuna può riservare una sorpresa. Sagittario, il cielo vi invita a trasformare entusiasmo e idee in qualcosa di concreto. Giove sostiene la vostra voglia di crescere. In amore, riuscite a conquistare con la leggerezza. Capricorno, Sole e Mercurio in Vergine sono alleati preziosi e vi aiutano ad affrontare con lucidità alcune questioni che richiedono precisione. Attenti a non esagerare con le spese. Acquario, la Luna in Pesci vi porta a guardare più attentamente dentro di voi e a capire quali emozioni avete trascurato. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, la Luna nel vostro segno rende la giornata particolarmente intensa e aumenta la vostra sensibilità. Sul lavoro una collaborazione sta diventando importante. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Grazie. Grazie. Ecco, allora adesso mi sento che come si dice, l'adrenalina è giusta, insomma, per potervi salutare. Il mio amico Cicco Falzone. Il mio amico Daniele Campani. Il mio amico Dante Pregreffi. Il mio amico Beppe Carletti, che in questi mesi mi ha fatto anche da mamma. E il mio amico Augusto D'Aoglio. Ciao a tutti, suoni.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960, doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967 e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno, nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

Conosci bene questa specie d'amore, come conosci questa. Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 29 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a riflettere prima di prendere una decisione importante. Saturno e Nettuno vi chiedono maggiore consapevolezza. Toro, potreste trovare una soluzione concreta a una questione che vi preoccupa da qualche tempo. Il cielo favorisce il dialogo e vi aiuta a mettere ordine nelle vostre priorità. Gemelli, la giornata vi spinge a rivedere alcune convinzioni e a non prendere decisioni troppo rapidamente. In amore dovete ascoltare con maggiore attenzione. Cancro, Marte nel vostro segno vi regala energia e determinazione, ma la Luna in Pesci aumenta la sensibilità e il bisogno di tranquillità. Sul lavoro potete ottenere però risultati importanti. Leone, avete ancora voglia di mettervi in gioco e attirare l'attenzione grazie alla presenza di Giove nel vostro segno. In amore, Venere favorisce sempre gli incontri. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a capire meglio cosa volete e a comunicare con maggiore efficacia. In amore cercate chiarezza. Bilancia, Venere nel vostro segno aumenta fascino, disponibilità e capacità di attirare l'attenzione degli altri. La Luna in Pesci vi rende anche più sensibili e ricettivi. Scorpione, la Luna accentua intuizione e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche ciò che gli altri non dicono apertamente. La fortuna può riservare una sorpresa. Sagittario, il cielo vi invita a trasformare entusiasmo e idee in qualcosa di concreto. Giove sostiene la vostra voglia di crescere. In amore, riuscite a conquistare con la leggerezza. Capricorno, Sole e Mercurio in Vergine sono alleati preziosi e vi aiutano ad affrontare con lucidità alcune questioni che richiedono precisione. Attenti a non esagerare con le spese. Acquario, la Luna in Pesci vi porta a guardare più attentamente dentro di voi e a capire quali emozioni avete trascurato. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, la Luna nel vostro segno rende la giornata particolarmente intensa e aumenta la vostra sensibilità. Sul lavoro una collaborazione sta diventando importante. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
4: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

0: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: More music in the mix.
2: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
5: Cosa vuoi?
4: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
5: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
4: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa un chilometro e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Radio Domus Novas.
8: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La circolazione depressionaria che ha interessato la Sardegna nelle ultime ore tenderà progressivamente ad allontanarsi verso Levante. Al suo seguito affluirà aria più secca, favorendo una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Tradotto dal meteorologhese, qualche ombrello potrebbe ancora servire al mattino, soprattutto al sud e sui rilievi, ma dal pomeriggio il sole tornerà a guadagnare terreno. Sui settori occidentali e orientali e nelle zone interne settentrionali avremo una giornata complessivamente discreta, con nubi sparse durante la mattinata alternate a schiarite. Nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ulteriormente a diradarsi. Situazione più incerta sul litorale meridionale, dove al mattino sono attesi cieli molto nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni. Anche qui, però, la tendenza sarà verso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e cieli poco nuvolosi entro la sera. Sulle zone interne meridionali, la prima parte della giornata sarà caratterizzata da nuvolosità estesa, localmente compatta. Dal tardo pomeriggio entrerà in scena aria più asciutta e le nubi inizieranno rapidamente a perdere consistenza, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sui rilievi, la mattinata potrà presentarsi grigia, con deboli piogge residue. Dal pomeriggio sono attesi rasserenamenti progressivamente più ampi. Insomma, le nuvole proveranno a trattenersi per il turno del mattino, ma nel pomeriggio dovrebbero timbrare il cartellino e andare a casa. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, in progressiva attenuazione. Nel corso della giornata è prevista una rotazione della ventilazione verso i quadranti sud-orientali. La ventilazione resterà nel complesso debole, senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Temperature. Le temperature saranno in marcato aumento su valori ben superiori alle medie climatiche. Caldo intenso entro sabato sera, specie nelle pianure interne, con massime diffusamente comprese tra 36 e 40 gradi, invece superiori nella Valle del Tirso e nel Campidano tra 42 e 44 gradi. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960 doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967 e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.
1: Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover.

the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

Benvenuti a tutti, io sono Carla, pronta al nastro di partenza per la mia 200ª puntata all'insegna della musica italiana. Oggi voglio iniziare con un famosissimo brano di Tony Esposito, ma con sorpresa, perché a presentarlo ci sono niente po' di meno che i Boney M.

0: La grande Raffaella Carrà e il suo amore tormentato per Pedro. La canzone le è stata ispirata da un viaggio che fece in America Latina alla fine degli anni 60, dove rimase affascinata dalla cultura e dal calore umano delle persone. La protagonista della prima novità di oggi è la Lancia, che è stata scritturata per il video musicale di Summer Funk, che accompagna il nuovo singolo di Francesco Gabbani, con cui inaugura ufficialmente la sua estate musicale 2026.
1: Le novità della settimana.

sarà sicuramente uno dei tormentoni estivi. L'autore del brano in arrivo è Giuliano Sangiorgi, che ha scritto questa canzone registrandola in studio con la band, dove Celentano poi ha inciso la parte vocale. La traccia è fortemente caratterizzata dallo stile di Negramaro, fatta di rock e momenti elettronici, con l'aggiunta degli archi che assecondano la voce di Adriano. Si chiama Non ti accorgevi di me. No!

0: Spostiamo il baricentro ora alla fisicità rock con la voce ruvida di Gianna Nannini, che arrivava da un percorso segnato da sperimentazioni con contaminazioni nord-europee, e questo bagaglio tecnico le ha permesso di trattare un brano storico che risale agli anni 60 come materiale vivo e non come una reliquia.
1: No, questa è una canzone che

0: Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora.
1: 1995. Le cose

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello».

0: troppo bello.
1: Le ha davvero contate una ad una le cose in comune che ha con la protagonista. Questo è uno dei più brillanti brani degli anni 90, uno dei più originali della canzone d'autore italiana. Ma dietro questa ironia aritmetica di Daniele Silvestri si cela una riflessione più complessa, l'illusione che basti condividere gusti, abitudini, preferenze per essere fatti davvero l'uno per l'altro. Negli anni 90 ancora appare sulla scena italiana il gruppo funk di maggior successo del nostro paese, i Di Rotta su Cuba, con la voce di Simona Bencini. Sono nati nel 1989 e hanno esordito discograficamente nel 1994 con la travolgente Gelosia, che anticipò l'album omonimo, vincendoci un disco di platino. Sono passati oltre 30 anni da allora e il gruppo, nonostante i cambi di formazione, sono ancora in ottima forma e in piena attività.

I Bundabash non si sono mai fermati, anche se un po' che non pubblicano. Forse stanno vivendo una fase di bassa esposizione mediatica molto tipica dei gruppi che hanno macinato i testive per 10 anni di fila. Nel frattempo li abbiamo riascoltati con una bomba sganciata nel 2022 grazie anche al campionamento degli FL65. C'è anche Dolce Nera tra i protagonisti del concertone del 1° maggio a Roma, dove ha presentato l'esplosivo My Love dalle forti tinte punk rock e che anticipa il suo 12° album in uscita il prossimo autunno.

0: Buonasera.
1: È tornato anche Clementino con una collaborazione con il musicista e percussionista Laye Baja, noto come ponte culturale tra il Senegal e Napoli. Il brano si chiama Children.
2: Children, si tu me stai capendo, si è andato. Why you? C'è un netto con Gary a look, why love?

0: is for the children.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La bellissima La mia storia con te dell'allora 24enne Alessandra Amoroso, singolo apripista dell'album Il mondo in un secondo del 2010, interpretata con tanta emozione perché racconta le riflessioni di una ragazza su una storia d'amore importante che sta per concludersi. Facciamo ora un salto nei magnifici anni 70 con i Nomadi, che stavano vivendo una fase creativa molto intensa. Un giorno insieme nacque proprio in quel momento. La formazione era quella storica e la registrazione del disco fu eseguita negli studi della Fonorama. In quella stessa estate lo presentarono ad un disco per l'estate, ripetendo la vittoria dell'anno precedente. Vendette tantissimo e divenendo uno dei punti fermi della loro produzione.

Rimaniamo con i suoni e i colori dei tropici, con Mario Venuti che nel 2021 si è divertito con un album intero registrato tra New York e Rio de Janeiro ad interpretare 11 brani che dagli anni 30 e 2000 hanno segnato la musica italiana, trasformando e misurandosi anche con Ma che freddo fa di Nada in versione samba.

Siamo arrivati al momento dell'ultima canzone di oggi, l'ultima traccia che chiude molto bene il nostro percorso musicale insieme. Lo faccio raccontando quel che si dice intorno a questo brano, perché sembra narri una storia vera che un noto personaggio della TV raccontò a Lucio Battisti. La persona in questione all'epoca era fidanzato con una presentatrice televisiva, ma che allo stesso tempo aveva un'amante rimasta sconosciuta e che, come dice il brano, quell'incontro venne mandato all'aria per l'arrivo improvviso della ragazza, che insospettita da quello che vide nell'appartamento venne ammansita con dolci parole. Sarà fantasia o realtà? Non lo sapremo mai. Di sicuro la canzone è stata subito un successo e poi una delle più amate del grande cantautore. Quindi godiamoci insieme Innocenti Evasioni, con cui vi mando un abbraccio. Ciao a tutti da Carla e grazie per l'ascolto.

0: c'è un nemico invisibile che allontana i nostri figli dalle loro passioni, che ruba il loro sonno e i loro sogni, che li fa stare connessi, ma mai vicini. L'abuso di smartphone, tablet e computer può creare dipendenza, ridurre la capacità di apprendimento, alterare il sonno, l'umore e la socialità. Aiutiamoli ad alzare lo sguardo dallo schermo, a non diventarne dipendenti. Alza gli occhi dallo schermo, adesso lo sai. Scopri di più su min.gov.it. Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas.
2: You on there? You got it.

Love It. Comincio ovviamente dalla sigla, la puntata nuova del programma Discology che state già ascoltando praticamente da 30 secondi circa. Programma tutto dedicato al sound degli anni 90. Non avete sentito rumore di aggeggi strani o motori o robe del genere, perché oggi siamo arrivati facendo fit walking. Abbiamo abbracciato in toto il salutismo, si può dire. Siamo diventati salutisti e siamo arrivati a piedi. Nonostante il caldo incredibile di questi giorni, stiamo registrando d'estate, ebbene sì, stiamo registrando di pomeriggio, quindi immaginate la calura. Jimbo con la sua borsa dei dischi è sudato marcio, ma è in regia comunque al suo posto, giustamente. Allora, per iniziare la puntata volevo subito dire una cosa. Praticamente nel corso di tutte le puntate che abbiamo registrato finora abbiamo sempre cercato di non ripetere i pezzi, perché ci sembrava sbagliato farlo, ma adesso le puntate cominciano a diventare talmente tante e comincia a diventare complicato andare sempre a ricercare se il pezzo l'avevamo messo oppure no. Quindi vi comunico ufficialmente che dalla puntata odierna, cioè quella che state ascoltando in questo momento, il discorso doppioni è sospeso definitivamente. Eh sì, non potevamo andare avanti tutte le volte a controllare. E poi giustamente Jimbo mi faceva notare che ci sono dei pezzi che è giusto anche riproporre più volte. E siccome abbiamo intenzione di registrare ancora tantissimissimissimissime puntate, d'ora in poi, insomma, se ripetiamo ogni volta le super hit tipo questa che già sta passando in sottofondo, vabbè, va bene lo stesso, voglio dire, no? A cominciare la puntata, un disco fantastico davvero questo, eh? Culture Beat, questo è Mr. Vain, and this is Discology.

sì, è Culture Beat e Mr. Vain a cominciare la puntata nuova di Discology. È un disco che avevamo già passato nella puntata numero 4, per essere precisi, e anche allora l'avevamo messo come primo disco della puntata. Eh sì, è la morte sua, eh. Culture Beat va bene a cominciare le puntate, perché fa da copertina e la copertina deve essere bella, sennò poi uno il libro magari neanche lo apre. State ascoltando Discology, il sound più forte degli anni 90. E non solo anni 90, perché noi ogni tanto sforiamo un pochino, ma lo facciamo apposta, e poi lo sanno tutti che lo facciamo, quindi non ce ne vergogniamo. Ad esempio il disco che stiamo già ascoltando, che tra l'altro è un disco con dedica perché è dedicato a Paolo, era uscito nel 2003 nella sua versione cantata in inglese, poi uscì anche nel 2004 la versione che già stiamo ascoltando, quella in italiano, Italian version. Questo è The Moon e questi sono i Brothers. Che ci ha richiesto Paolo direttamente dalla pagina di Facebook. Paolo, che è uno dei nostri ascoltatori più assidui, e lo ringraziamo tantissimo. E ringraziamo anche quelli un po' meno assidui, che magari ci sono meno, ma ci sono. Grazie a tutti.

Vorrei stringerti e amarti, baby. The Moon, la versione italiana, anno 2004, nel programma Discology, programma che praticamente da adesso ha accolto tra le sue capienti braccia un nuovo socio, alla fine ha accettato la nostra offerta di 8 milioni di euro a stagione. Jimbo un po' storto il naso perché lui ne prende solo 7 e mezzo, però alla fine è diventato dei nostri praticamente ufficialmente, e per celebrare tutto ciò, nella nuova puntata, cioè in questa, passiamo un altro dei suoi super mega mix turbo compressi, e ovviamente i più astuti tra di voi avranno già capito di chi stiamo parlando, ovviamente del super DJ Mario Bianchi.

0: belva umana. Sì. Adesso per te saranno volatili per diabetici.
1: Ma è un quiz?
0: Saranno cazzi ameri!
1: Sì, bene, bene.
0: Ricominciamo tutto da capo. Replay.
1: Replay.
0: Tra

0: Schumacher.
1: Hai vinto tu?
2: Ha vinto, sì.
1: Vuoi ancora ritirarti?
2: Sì, certamente.
1: Ha funzionato tutto alla fine.
2: Non siamo ancora alla fine, bambino.

0: Avete ascoltato
1: DJ
2: Mario Bianchi.
3: Perfetto. Perfetto, non avremmo potuto fare di meglio. Ottimo lavoro, signori.
4: E siamo usciti tutti un pochino spettinati dopo aver ascoltato ad altissimo volume in cuffia il super mega mix del nostro amico collega DJ Mario Bianchi. Veramente fantastico, turbo compresso come al solito, sample vari, voci varie, poi ovviamente una playlist da urlo. Grazie al Mario Bianchi che, come dicevamo, ormai è entrato a far parte in pianta stabile dello staff del podcast Discology, gli chiediamo anche di mettersi una mano sul cuore e rinunciare a una parte dell'ingaggio, l'auto-ingaggio tra l'altro, magari dandola in beneficenza, perché no? Magari dandola in beneficenza al DJ Max e Jimbo, perché no? Eh?

Star dell'anno 2001, Molella If You Wanna Party anno 95, poi Ramirez con Orgasmico con la K 1992, Einstein Dr. DJ con Automatic Sex del 1994, Alice DJ Better of Alone disco del 1999, poi Carolina Marquez anno 2000 disco dedicato credo proprio a Mario Bianchi che si intitolava Super DJ, poi DJ Visage con Formula 98, questo ovviamente del 1998, 98 che te lo dico a fare, e poi Das Modul a concludere con Computer Liebe, letto alla tedesca, anno 1995. Procediamo? Sì, procediamo con il prossimo disco che è un altro

Forever, naturalmente, quello che sperano tutti coloro che si innamorano. Poi si sa, l'amore si spera che sia per sempre, poi a volte, insomma, può capitare che finisca, eh? Lezioni di filosofia spicciola fornitevi in diretta, gratuite, tra l'altro, dal vostro docente, il DJ Max. Sono dovuto andare in regia prima perché il Jimbo stava armeggiando con la macchina fotografica digitale. Siccome è andato in giro, gli hanno fatto delle foto con la sua macchinetta e c'ha un po' di panza. Stava cercando lo strumento elimina pancia, come quello elimina occhi rossi, capito? Guarda che non c'è quello strumento lì, non l'hanno ancora inventato. No, no, Jimbo, è inutile che scuoti la testa, non c'è. Pensa che io cercavo quello elimina naso e anche quello non l'hanno ancora inventato. Per adesso siamo fermi al elimina occhi rossi. Erano i Bliss Team con la voce di Jeffrey J, che poi sarà parte integrante del progettone Eiffel 65. Il programma che state ascoltando si chiama Discology, propone sound degli anni 90. DJ Max al microfono, Jimbo in regia, spargete la voce, mi raccomando, eh. Adesso c'è Wickfield, anno 95, e questa è Think of You.

Pink of You. Allora, c'è una domanda ricorrente nel web, c'è gente che non riesce a dormire la notte e mi hanno chiesto praticamente se quando vado a fare le serate come DJ Max, metto solo sound degli anni 90. E la risposta ovviamente è no, perché io quando vado a fare le serate cerco di veramente spaziare, cerco di essere spaziale innanzitutto, no, cerco di spaziare tra i vari generi delle varie annate. Mi piace ovviamente suonare pop dance, mi piacciono molto gli anni 90, ma naturalmente non disdegno la musica nuova, anche perché soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato un po' un ritorno alla melodia e addirittura ci sono stati tantissimi pezzi degli anni 90 che sono stati rifatti, rinfrescati con i suoni degli anni 2000, 2010, 2011 e hanno avuto un successo veramente strepitoso. Ad esempio quello che già stiamo ascoltando in sottofondo, disco di Molella and Phil J, With This Ring Let Me Go. Il disco era del 1998, qualche anno fa lo stesso Molella lo ha riproposto con le nuove sonorità e ha avuto ovviamente un successo strepitoso. Ma perché? Perché il sound degli anni 90 ovviamente è il migliore, ragazzi. Ah, poi naturalmente se volete fare delle serate anni 90 e volete rivolgervi agli esperti del settore, scriveteci su Facebook, telefonateci, mandateci un'email e arriviamo in forza ovviamente io e il DJ Mario Bianchi e vi spacchiamo tutto con i 90s, cioè col sound del Discology. Ma il Jimbo non viene perché lui è timido, però io e Mario Bianchi veniamo. ES got the flow, in case you didn't know, I'm about to rock the show. So here I go. Down, down.

Qual è la Phil J e Fast Eddie, che prima mi ero dimenticato, che faceva il rap, che diedero nuova linfa vitale a questo disco, che ovviamente era già degli anni 80, il disco degli Even 17, citati comunque anche sulla copertina del nuovo remix, ovviamente. Il disco originariamente era Let Me Go, e nella versione 98 With This Ring Let Me Go. C'è ancora un disco da ascoltare nella puntata di Discology, quella che state ascoltando in questo momento, ma prima di sentirlo vorrei raccomandarvi di farci pubblicità tra i vostri amici e le vostre amiche che adorano il sound degli anni 90, perché questo programma tratta solo ed esclusivamente sound degli anni 90. E a concludere la puntata, un disco fantastico nuovamente, il disco di Captain Hollywood Project, che si intitola Only With You.

0: se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o usare lo smartphone. Non potremmo giocare e neanche studiare. Perché l'acqua è necessaria ad ogni attività e ad ogni momento della vita di una comunità, dall'agricoltura agli ospedali, dalle scuole ai data center. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 29 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a riflettere prima di prendere una decisione importante. Saturno e Nettuno vi chiedono maggiore consapevolezza. Toro, potreste trovare una soluzione concreta a una questione che vi preoccupa da qualche tempo. Il cielo favorisce il dialogo e vi aiuta a mettere ordine nelle vostre priorità. Gemelli, la giornata vi spinge a rivedere alcune convinzioni e a non prendere decisioni troppo rapidamente. In amore dovete ascoltare con maggiore attenzione. Cancro, Marte nel vostro segno vi regala energia e determinazione, ma la Luna in Pesci aumenta la sensibilità e il bisogno di tranquillità. Sul lavoro potete ottenere però risultati importanti. Leone, avete ancora voglia di mettervi in gioco e attirare l'attenzione grazie alla presenza di Giove nel vostro segno. In amore, Venere favorisce sempre gli incontri. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a capire meglio cosa volete e a comunicare con maggiore efficacia. In amore cercate chiarezza. Bilancia, Venere nel vostro segno aumenta fascino, disponibilità e capacità di attirare l'attenzione degli altri. La Luna in Pesci vi rende anche più sensibili e ricettivi. Scorpione, la Luna accentua intuizione e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche ciò che gli altri non dicono apertamente. La fortuna può riservare una sorpresa. Sagittario, il cielo vi invita a trasformare entusiasmo e idee in qualcosa di concreto. Giove sostiene la vostra voglia di crescere. In amore, riuscite a conquistare con la leggerezza. Capricorno, Sole e Mercurio in Vergine sono alleati preziosi e vi aiutano ad affrontare con lucidità alcune questioni che richiedono precisione. Attenti a non esagerare con le spese. Acquario, la Luna in Pesci vi porta a guardare più attentamente dentro di voi e a capire quali emozioni avete trascurato. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, la Luna nel vostro segno rende la giornata particolarmente intensa e aumenta la vostra sensibilità. Sul lavoro una collaborazione sta diventando importante. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 29 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a riflettere prima di prendere una decisione importante. Saturno e Nettuno vi chiedono maggiore consapevolezza. Toro, potreste trovare una soluzione concreta a una questione che vi preoccupa da qualche tempo. Il cielo favorisce il dialogo e vi aiuta a mettere ordine nelle vostre priorità. Gemelli, la giornata vi spinge a rivedere alcune convinzioni e a non prendere decisioni troppo rapidamente. In amore dovete ascoltare con maggiore attenzione. Cancro, Marte nel vostro segno vi regala energia e determinazione, ma la Luna in Pesci aumenta la sensibilità e il bisogno di tranquillità. Sul lavoro potete ottenere però risultati importanti. Leone, avete ancora voglia di mettervi in gioco e attirare l'attenzione grazie alla presenza di Giove nel vostro segno. In amore, Venere favorisce sempre gli incontri. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a capire meglio cosa volete e a comunicare con maggiore efficacia. In amore cercate chiarezza. Bilancia, Venere nel vostro segno aumenta fascino, disponibilità e capacità di attirare l'attenzione degli altri. La Luna in Pesci vi rende anche più sensibili e ricettivi. Scorpione, la Luna accentua intuizione e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche ciò che gli altri non dicono apertamente. La fortuna può riservare una sorpresa. Sagittario, il cielo vi invita a trasformare entusiasmo e idee in qualcosa di concreto. Giove sostiene la vostra voglia di crescere. In amore, riuscite a conquistare con la leggerezza. Capricorno, Sole e Mercurio in Vergine sono alleati preziosi e vi aiutano ad affrontare con lucidità alcune questioni che richiedono precisione. Attenti a non esagerare con le spese. Acquario, la Luna in Pesci vi porta a guardare più attentamente dentro di voi e a capire quali emozioni avete trascurato. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, la Luna nel vostro segno rende la giornata particolarmente intensa e aumenta la vostra sensibilità. Sul lavoro una collaborazione sta diventando importante. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri.
1: I sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: bodyguard, sette bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa un chilometro e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La circolazione depressionaria che ha interessato la Sardegna nelle ultime ore tenderà progressivamente ad allontanarsi verso Levante. Al suo seguito affluirà aria più secca, favorendo una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Tradotto dal meteorologhese, qualche ombrello potrebbe ancora servire al mattino, soprattutto al sud e sui rilievi, ma dal pomeriggio il sole tornerà a guadagnare terreno. Sui settori occidentali e orientali e nelle zone interne settentrionali avremo una giornata complessivamente discreta, con nubi sparse durante la mattinata alternate a schiarite. Nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ulteriormente a diradarsi. Situazione più incerta sul litorale meridionale, dove al mattino sono attesi cieli molto nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni. Anche qui, però, la tendenza sarà verso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e cieli poco nuvolosi entro la sera. Sulle zone interne meridionali, la prima parte della giornata sarà caratterizzata da nuvolosità estesa, localmente compatta. Dal tardo pomeriggio entrerà in scena aria più asciutta e le nubi inizieranno rapidamente a perdere consistenza, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sui rilievi, la mattinata potrà presentarsi grigia, con deboli piogge residue. Dal pomeriggio sono attesi rasserenamenti progressivamente più ampi. Insomma, le nuvole proveranno a trattenersi per il turno del mattino, ma nel pomeriggio dovrebbero timbrare il cartellino e andare a casa. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, in progressiva attenuazione. Nel corso della giornata è prevista una rotazione della ventilazione verso i quadranti sud-orientali. La ventilazione resterà nel complesso debole, senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Temperature. Le temperature saranno in marcato aumento su valori ben superiori alle medie climatiche. Caldo intenso entro sabato sera, specie nelle pianure interne, con massime diffusamente comprese tra 36 e 40 gradi, invece superiori nella Valle del Tirso e nel Campidano tra 42 e 44 gradi. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 29 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a riflettere prima di prendere una decisione importante. Saturno e Nettuno vi chiedono maggiore consapevolezza. Toro, potreste trovare una soluzione concreta a una questione che vi preoccupa da qualche tempo. Il cielo favorisce il dialogo e vi aiuta a mettere ordine nelle vostre priorità. Gemelli, la giornata vi spinge a rivedere alcune convinzioni e a non prendere decisioni troppo rapidamente. In amore dovete ascoltare con maggiore attenzione. Cancro, Marte nel vostro segno vi regala energia e determinazione, ma la Luna in Pesci aumenta la sensibilità e il bisogno di tranquillità. Sul lavoro potete ottenere però risultati importanti. Leone, avete ancora voglia di mettervi in gioco e attirare l'attenzione grazie alla presenza di Giove nel vostro segno. In amore, Venere favorisce sempre gli incontri. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a capire meglio cosa volete e a comunicare con maggiore efficacia. In amore cercate chiarezza. Bilancia, Venere nel vostro segno aumenta fascino, disponibilità e capacità di attirare l'attenzione degli altri. La Luna in Pesci vi rende anche più sensibili e ricettivi. Scorpione, la Luna accentua intuizione e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche ciò che gli altri non dicono apertamente. La fortuna può riservare una sorpresa. Sagittario, il cielo vi invita a trasformare entusiasmo e idee in qualcosa di concreto. Giove sostiene la vostra voglia di crescere. In amore, riuscite a conquistare con la leggerezza. Capricorno, Sole e Mercurio in Vergine sono alleati preziosi e vi aiutano ad affrontare con lucidità alcune questioni che richiedono precisione. Attenti a non esagerare con le spese. Acquario, la Luna in Pesci vi porta a guardare più attentamente dentro di voi e a capire quali emozioni avete trascurato. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, la Luna nel vostro segno rende la giornata particolarmente intensa e aumenta la vostra sensibilità. Sul lavoro una collaborazione sta diventando importante. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi... e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960 doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, tre volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967, e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno, nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere e donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Viera Trend.
1: Live da Riccione di Viera Trend, ogni 7 giorni siamo con voi, con il sound che esce in questo momento. Ovunque voi siete, siete i benvenuti. Allora, da questo momento lo sapete, allora musica nuova e poche chiacchiere, o meglio, vi portiamo una raffica di musica. Hai capito? Raffica, raffica.

0: non te l'aspettavi, eh? In questo momento c'è una marcetta. Dai, dai, dai, lasciati trasportare, ci sono MDMK, I put a spell on you. Sempre, sempre con voi, MP Trend.
1: Alza il volume.

0: Conosciamo la tua leggenda. Ora dimmi, tu chi sei?
1: Riviera Trend.
2: Potrebbe capitare che c'è qualcosa che non va, non è la giornata migliore, e allora rimedio, ci siamo noi, quelli di Ampitrend, energia pura, carica, con il sound che ti fa

0: Una canzone dedicata a Madrid, il nuovo di Farruko. Ma mi sembra anche giusto, visto che sono circa 3.460.000 gli abitanti e poi loro si chiamano madrileni. E quelli nati da genitori e nonni nati a Madrid sono i gatti. Gatos.
1: Alza il volume.

scorsa settimana abbiamo creato uno scompiglio perché sono ancora tanti coloro che si ricordano di questa formazione. Ecco, i The Bunnymen sono tornati. Questo è un singolo nuovo, anche se sembra un po' datato, ma è nuovissimo. The Light, The Surround You.

0: Ci fermiamo il tempo di e torniamo. Di e torniamo. A tra poco.
1: Benvenuto un weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: Posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore.
0: Riviera Trend. Si sa che le cose belle le cerchiamo così tanto che poi alla fine le troviamo. Eccoci qua!

Allora, questa è la canzone di Carl Ray Jepsen, Motivation. Prima ancora abbiamo suonato Cat Say, il titolo è Animal, un singolo uscito il 24 luglio e adesso inizia a spaccare qui da noi. Ci dobbiamo fermare? Ah, non c'è più tempo per... Basta così? Va bene, ragazzi, torniamo tra 7 giorni. Siamo noi di Riviera Trend con il sound che esce in questo momento. L'abbraccio extra large da Andrea T.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas.

Di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri. I suoi cuori innamorati, manganelli, sono inutili.

0: Sei bodyguard, dieci bodyguard, tutti bodyguard.
1: Sono diventato bodyguard per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin e Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità. Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La circolazione depressionaria che ha interessato la Sardegna nelle ultime ore tenderà progressivamente ad allontanarsi verso Levante. Al suo seguito affluirà aria più secca, favorendo una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Tradotto dal meteorologhese, qualche ombrello potrebbe ancora servire al mattino, soprattutto al sud e sui rilievi, ma dal pomeriggio il sole tornerà a guadagnare terreno. Sui settori occidentali e orientali e nelle zone interne settentrionali avremo una giornata complessivamente discreta, con nubi sparse durante la mattinata alternate a schiarite. Nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ulteriormente a diradarsi. Situazione più incerta sul litorale meridionale, dove al mattino sono attesi cieli molto nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni. Anche qui, però, la tendenza sarà verso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e cieli poco nuvolosi entro la sera. Sulle zone interne meridionali, la prima parte della giornata sarà caratterizzata da nuvolosità estesa, localmente compatta. Dal tardo pomeriggio entrerà in scena aria più asciutta e le nubi inizieranno rapidamente a perdere consistenza, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sui rilievi, la mattinata potrà presentarsi grigia, con deboli piogge residue. Dal pomeriggio sono attesi rasserenamenti progressivamente più ampi. Insomma, le nuvole proveranno a trattenersi per il turno del mattino, ma nel pomeriggio dovrebbero timbrare il cartellino e andare a casa. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, in progressiva attenuazione. Nel corso della giornata è prevista una rotazione della ventilazione verso i quadranti sud-orientali. La ventilazione resterà nel complesso debole, senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Temperature. Le temperature saranno in marcato aumento su valori ben superiori alle medie climatiche. Caldo intenso entro sabato sera, specie nelle pianure interne, con massime diffusamente comprese tra 36 e 40 gradi, invece superiori nella Valle del Tirso e nel Campidano tra 42 e 44 gradi. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

puttane, chissà cosa hanno fatto in un'altra vita. E i droghieri e droghieri, chissà cosa hanno fatto per essere droghieri. I templi indù,

le persone tristi, chissà cosa hanno fatto per essere tristi, e i comici, fin dove sono stati per essere comici, per farci ridere, per farci piangere, per farci piangere, per farci ridere. I templi indù,

0: mi picchia,
1: mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: 80 e 90.
1: Abbiamo quasi un'ora per ascoltare il meglio della musica degli anni 80 e 90 con Super Sound e con Marco Del Valle. Qui gli 80 e 90 non fanno differenza perché sono sempre dei grandissimi pezzi musicali. In particolar modo i primi tre che stiamo per ascoltare con Sheryl Crow arriverà con un album che era uscito nel 1993, quello che si chiamava Tuesday Night Music Club. Da questo album All I Wanna Do. Si parla degli Ultravox, 4 minuti e 5 secondi di Dancing With Tears in My Eyes e poi una grande gara musicale con il gruppo degli Yellow. Canzoni molto importanti, due della loro storia musicale, Oh Yeah e The Race. Però attenzione, c'era anche Vicious Game. In questo caso, nel Super Sound, troveremo The Race. Buon ascolto!
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Ho scelto tre canzoni piuttosto importanti degli anni 80 e 90. La prima del 1981 è stato il grande tormentone di quell'estate. Lui si chiama Claudio Cecchetto. Una canzone che dovevate ballare seguendo il testo di quella che diceva. Si chiama Gioca Giue. Entreremo in un grande film famosissimo, Axel Foley con Aaron Faltermeyer. E poi, come ultima canzone, una voce femminile bellissima, quella di Jennifer Page, che presenterà dal 1998 la canzone che si intitola Crush. Queste sono le prossime tre di Super Sound.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: C'è stato nel 1997 un cantante italiano che ha utilizzato il video girato a New York per fare un grandissimo successo. Vi ricordate anche la canzone? È quella che si intitola Coccodrilli, bravi. Night Club in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi, è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepper con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Parentesi dance dedicata alla musica di una grande cantante italiana, naturalizzata italiana ma lei di origine filippina, che si chiama Joy Salinas. Era uscita nel 1991 con un album bellissimo, c'erano due pezzi molto importanti, Rocky Romance e Mystery of Love. Noi però qui saremo nel secondo album, quello che era uscito nel 1993, una canzone bellissima che prende e dà il nome all'album, quello che si chiama Beep Beep. Un po' di musica new wave con il grande Martin Ware, che ha riconosciuto in Let Me Go uno dei pezzi più belli degli Even 17, e noi lo riascolteremo. E poi ancora un po' di musica rock con 90.125, il nome dell'album di questa grande band, si chiamano Yes. La canzone è Owner of a Lonely Heart.
2: Stai per ascoltare un grande successo degli anni 90.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: 80 e 90.
1: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena. Anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo al prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.

Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960 doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli nel 1959, la cantante Tosca nel 1967 e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La circolazione depressionaria che ha interessato la Sardegna nelle ultime ore tenderà progressivamente ad allontanarsi verso Levante. Al suo seguito affluirà aria più secca, favorendo una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Tradotto dal meteorologhese, qualche ombrello potrebbe ancora servire al mattino, soprattutto al sud e sui rilievi, ma dal pomeriggio il sole tornerà a guadagnare terreno. Sui settori occidentali e orientali e nelle zone interne settentrionali avremo una giornata complessivamente discreta, con nubi sparse durante la mattinata alternate a schiarite. Nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ulteriormente a diradarsi. Situazione più incerta sul litorale meridionale, dove al mattino sono attesi cieli molto nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni. Anche qui, però, la tendenza sarà verso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e cieli poco nuvolosi entro la sera. Sulle zone interne meridionali, la prima parte della giornata sarà caratterizzata da nuvolosità estesa, localmente compatta. Dal tardo pomeriggio entrerà in scena aria più asciutta e le nubi inizieranno rapidamente a perdere consistenza, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sui rilievi, la mattinata potrà presentarsi grigia, con deboli piogge residue. Dal pomeriggio sono attesi rasserenamenti progressivamente più ampi. Insomma, le nuvole proveranno a trattenersi per il turno del mattino, ma nel pomeriggio dovrebbero timbrare il cartellino e andare a casa. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, in progressiva attenuazione. Nel corso della giornata è prevista una rotazione della ventilazione verso i quadranti sud-orientali. La ventilazione resterà nel complesso debole, senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Temperature. Le temperature saranno in marcato aumento su valori ben superiori alle medie climatiche. Caldo intenso entro sabato sera, specie nelle pianure interne, con massime diffusamente comprese tra 36 e 40 gradi, invece superiori nella Valle del Tirso e nel Campidano tra 42 e 44 gradi. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito. Una nuova rilettura della canzone Bodyguard, realizzata insieme a Capovilla, alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo, celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Amici, l'atmosfera è quella giusta per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
2: Eccomi qua, io sono Alessandro Parodo, sono sempre con voi in questa fascia oraria, in questa giornata sempre meravigliosa della vostra radio preferita.
1: Benvenuto, Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Cominciamo subito con la grande, grandissima Elisa. Questo è il suo ultimo singolo, Amore è.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Loro sono sempre attualissimi, The Rolling Stones con In The Stars. Amici, a proposito di musica attuale, a proposito di persone che con il loro stile rispecchiano l'attualità proprio alla grande, c'è un DJ attualissimo, bravissimo, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua bella, bellissima Reggio Emilia ci fa ascoltare, ci fa sognare anzi, con la sua sequenza mixata. Il tutto, come sempre, in pochissimo tempo. Vi dico esattamente 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 424, 4 hits in 4 minuti. Passeggiando in

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1987, un anno straordinario per Ivana Spagna, appena ascoltata come disco story con la fantastica Call Me. E attenzione, perché continuiamo in un certo senso a parlare di Ivana Spagna grazie ad un sodalizio davvero fantastico con Nuzzle, DJ strepitoso che è nostro ospite all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Nuzzle, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Poi quando si parla di musica, amico mio, parliamo la stessa lingua, quindi non si, esatto, può, non si può non stare bene, no? E quindi...
1: certo, no, sì.
0: Ma tu chiedimi quanto sono felice di essere con te adesso in questa nostra chiacchierata radiofonica per parlare appunto intanto di te, come nasce artisticamente, e poi di questo sodalizio con Ivana Spagna per un pezzo che grazie a te ha avuto, come dire, vita nuova. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto raccontaci di te, come hai avuto questa passione, come ti è venuta questa passione per quello che fai, cioè il DJ.
1: Allora, guarda, inizialmente è nata così, cioè c'era un amico di mio padre che organizzava appunto delle feste, mm-hmm, e io ogni volta che andavo vedevo appunto lui che smanettava appunto con la console, e quindi mi ha sempre incuriosito come cosa, fino poi ad acquistare, diciamo, la mia prima console e iniziare a suonare un po' di musica. Poi io da sempre ho suonato roba elettronica, dance, diciamo qual è stato il mio stampo iniziale, quello, diciamo, tutt'oggi è ancora il mio stampo. Poi logicamente mi sono approcciato alla produzione perché c'erano, diciamo, anche degli artisti locali in zona dove ero io appunto da produrre, quindi ho iniziato così, producendo appunto questi artisti, questi rapper. Mm-hmm. Se non che poi ho iniziato con la mia strada, quindi percorrendo quello che realmente mi piaceva, ovvero la musica dance, la musica elettronica in generale.
0: Sì.
1: E fino a poi appunto ad arrivare a appunto fare diversi singoli, diversi remix sui social. Diciamo, è nato ovviamente appunto, come dicevi tu, come una passione, poi si è tramutata appunto in lavoro, e quindi sono contentissimo perché ogni giorno quando devo fare il mio lavoro sto facendo musica, e come dicevamo prima sono felice per questo.
0: E quando la passione diventa lavoro, ovviamente, esatto, è il lavoro più bello del mondo, no?
1: Esattamente.
0: Allora Nuzzle, carissimo, devi sapere che tra l'altro il tuo brano è già passato tante volte all'interno di Benvenuto Week, però questa volta, diciamo, la cosa preziosa di questa puntata è che, amici, io sto parlando con il produttore, quindi è una cosa che mi rende, certo, particolarmente felice. Nuzzle, parliamo di questo sodalizio davvero bello con Ivana Spagna, perché in questo brano c'è lei, no?
1: Sì.
0: Com'è nato?
1: Allora, Mami Blu... Allora è nato in questa maniera: eravamo a Domenica in da Mara Venier e, mm-hmm, le avevano regalato a Ivana appunto questo 45 giri di Mami Blu, che veramente è un disco che non c'era in digitale, ok? Quindi era comunque un pezzo introvabile. E io infatti lì lo ascoltai per la prima volta, e ascoltandolo, sentendo, diciamo, i cori gospel che erano appunto registrati, cioè comunque mi ha particolarmente preso, e infatti mi ha fatto pensare appunto di farci una nuova versione, in questo caso appunto una versione dance, mm-hmm, che sinceramente è subito piaciuta a Ivana, sia come idea sia come sound, perché poi vabbè lei è la regina della dance,
0: esatto,
1: cioè figura, esatto, se sposava un progetto del genere. Poi comunque venivamo da un disco fatto insieme, ovvero Tamo Tamo Tamo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: aveva,
0: sì,
1: comunque,
0: sì,
1: un tiro dance, uh-huh, e niente, gli è piaciuto il progetto, l'abbiamo riregistrata lei dopo anni appunto, perché questo è praticamente il suo primo singolo,
0: sì,
1: che aveva registrato in vita sua. Quindi l'ho ricantato, sono anche emozionante.
0: Credo all'età di 16 anni o 16-17,
1: sì, sì,
0: anni o giù di lì.
1: 16, esatto, infatti nel, esatto, pezzo lo dice anche. E, cioè, quindi ricantarlo dopo anni è una cosa assurda. poi abbiamo ricantato, fatto rifare tutti i cori gospel, cioè insomma questo progetto comunque ha richiesto tempo e comunque abbiamo toccato un brano molto personale di Ivana, perché appunto è il suo primo singolo.
0: E quindi devo dire che il risultato è davvero incredibile, perché
1: sì, poi abbiamo lasciato anche l'anima del pezzo, come dicevo,
0: esatto,
1: prima, che quello è
0: esatto,
1: importante.
0: Esatto, l'anima è rimasta quella, però nello stesso tempo, grazie a questa nuova versione, ha, come dire, preso nuova vita, ecco, questo è importante. Ma è importante anche il messaggio che tu direttamente o indirettamente stai dando ai nostri amici all'ascolto, perché e questa è la dimostrazione che la musica del passato continua a vivere, anzi grazie a produzioni come le tue prende appunto nuova vita, e questo veramente è di grande valore per me che faccio radio da anni, e devo dire che serve per aiutare i giovani a conoscere la musica del passato con una nuova versione, un restyling perfetto, direi.
1: Certo.
0: Allora, Nasol, devi sapere che Ivana Spagna è stata nostra ospite qualche anno fa in occasione di un altro singolo, quindi diciamo che in un certo senso sia tu che lei giocate in casa all'interno di Benvenuto Weekend. Volevo chiederti, volevo chiederti quali sono i tuoi canali per seguire tutta la tua attività.
1: Beh, allora mi trovate ovviamente su tutti i social, quindi che ne so, Instagram, YouTube, TikTok, come DJ Nuzzle.
0: Scritto proprio Nuzzle, questo lo diciamo per...
1: N-U-Z-Z-L.
0: Esatto,
1: tipo puzzle ma con la N davanti.
0: Esattamente.
1: E niente, diciamo, questi su questi canali appunto pubblico sempre musica, cioè c'è tanta... faccio sempre remix anche di canzoni molto... appunto vecchio, anche canzoni che magari la gente non conosce, perché comunque la mia missione è far arrivare anche dei pezzi che sono ancora rimasti appunto dimenticati, quindi ai giovani che mi seguono far ascoltare un po' di musica anche più old school tra virgolette. E niente, questi sono i miei canali in realtà, anche Spotify ovviamente, Nuzzle.
0: Ecco, questa cosa che hai detto è davvero importante, perché si collega in un certo senso a quello che già stavamo dicendo prima, cioè è importante far conoscere la musica del passato ai giovanissimi, e la tua missione è davvero speciale. Nuzzle, a questo punto io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, e ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu, annunci tu il tuo brano e insomma facci sognare con questa versione meravigliosa di Annuncialo Tu. Grazie Nuzzle, il microfono per te sarà sempre a disposizione per le tue prossime produzioni. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Allora, state per ascoltare, anzi innanzitutto volevo fare un saluto agli amici che ci seguono da Benvenuti Weekend, e state per ascoltare Mami Blu di Ivana Spagna e Nuzzle, che sono io. Buon ascolto.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

prendi mace, prendi salmo, prendi colapesce, li metti insieme e viene fuori questo mix musicale esplosivo intitolato Cattive Abitudini. A proposito di persone, anzi di generi esplosivi, adesso c'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda. Questa è You For Me.

0: Grazie DJ Beda, andiamo al cinema, dai.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
29: Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
33: Rimandalo indietro.
34: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
30: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
35: Benvenuto Weekend.

piace molto, e giustamente Irama, che con il suo ritmo e con il suo brano intitolato Cabana ci porta piano piano all'altro appuntamento fisso, quello con il DJ Mix Mauro Quazzotti, non subito a dire la verità, ma tra non molto. Intanto vi ricordo che durante l'estate Benvenuto Weekend sarà in onda nella sua versione Il Meglio di...

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
5: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
6: C'è ancora tanta bella musica da ascoltare grazie al DJ Mix Mauro Guazzotti e alla sua sequenza mixata.
4: Benvenuto Weekend. Tutta

0: Benvenuto Weekend.
1: Il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata ci accompagna sempre verso la conclusione, quindi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti a voi che ci seguite così con estrema costanza e puntualità, direi anche questo, puntualità. Grazie perché scegliete quotidianamente questa radio, grazie perché insomma ci siete, siamo una grande famiglia. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto e a seguire tutto il resto della programmazione. Ringrazio i nostri tre DJ fissi, ossia in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi ricordo che la prossima puntata sarà la terz'ultima di stagione, questo significa che quando ci fermeremo per la pausa estiva, tanto pausa per Benvenuto Weekend non sarà, perché durante la stagione più calda ci sarà il meglio di per tutta l'estate, quindi fino a inizio nuova stagione, ossia stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo e naturalmente aspettandovi tra 7 giorni sempre qui, vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend!

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960 doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967, e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno, nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La circolazione depressionaria che ha interessato la Sardegna nelle ultime ore tenderà progressivamente ad allontanarsi verso Levante. Al suo seguito affluirà aria più secca, favorendo una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Tradotto dal meteorologhese, qualche ombrello potrebbe ancora servire al mattino, soprattutto al sud e sui rilievi, ma dal pomeriggio il sole tornerà a guadagnare terreno. Sui settori occidentali e orientali e nelle zone interne settentrionali avremo una giornata complessivamente discreta, con nubi sparse durante la mattinata alternate a schiarite. Nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ulteriormente a diradarsi. Situazione più incerta sul litorale meridionale, dove al mattino sono attesi cieli molto nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni. Anche qui, però, la tendenza sarà verso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e cieli poco nuvolosi entro la sera. Sulle zone interne meridionali, la prima parte della giornata sarà caratterizzata da nuvolosità estesa, localmente compatta. Dal tardo pomeriggio entrerà in scena aria più asciutta e le nubi inizieranno rapidamente a perdere consistenza, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sui rilievi, la mattinata potrà presentarsi grigia, con deboli piogge residue. Dal pomeriggio sono attesi rasserenamenti progressivamente più ampi. Insomma, le nuvole proveranno a trattenersi per il turno del mattino, ma nel pomeriggio dovrebbero timbrare il cartellino e andare a casa. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, in progressiva attenuazione. Nel corso della giornata è prevista una rotazione della ventilazione verso i quadranti sud-orientali. La ventilazione resterà nel complesso debole, senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Temperature. Le temperature saranno in marcato aumento su valori ben superiori alle medie climatiche. Caldo intenso entro sabato sera, specie nelle pianure interne, con massime diffusamente comprese tra 36 e 40 gradi, invece superiori nella Valle del Tirso e nel Campidano tra 42 e 44 gradi. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJs, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
1: Golden Classic
0: con Marchio Del Weis.
1: Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
2: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti!

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

The Summer is Magic, si avvicina più che mai l'arrivo della Summer Competition, Summer Live, Summer King Compilation. Eh sì, la prossima settimana, amici miei, questo è l'ultimo weekend del mese d'agosto, la prossima settimana eleggeremo la regina dei pezzi musicali dell'estate, votati da voi, ovviamente. It's Summer Selecta, benvenuti, bentrovati rigorosamente in onda in diretta dagli studi di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, e poi a Roma a livello televisivo c'è Simone Papini a tenervi compagnia. Ragazzi, continuate a streamare, perché queste sono le uniche classifiche che si aggiornano in tempo reale come ogni weekend, e come ogni anno nell'ultimo weekend del mese d'agosto arriva la top 30. Assolutamente sì, i pezzi musicali più forti, più ascoltati, più streamati. Da quest'anno c'è una grossa novità, perché stiamo assistendo, l'abbiamo visto in Centrofiuggi e l'abbiamo vissuto nel weekend, nell'ultimo weekend di luglio, dove l'intelligenza artificiale, i loro creator ne stanno facendo veramente da padrone. Quindi ormai da qualche settimana li conosciamo, sono i pezzi musicali più ascoltati, più streamati nella loro sezione. Quindi top 30, proprio come la chiamiamo noi, l'estate che si muove, i tormentoni. Incontreremo Lucky Love 21 senza cambiare niente. Questo è il pezzo musicale che incontreremo. Alla 30, Tennis for PC for You. Alla 27, Marine Games, U2, nuovo singolo degli U2, si posiziona alla 27. Incontreremo Achille Lauro alla 26, Clemon for You. C'è anche Highlander DJ che scivola alla 24 con Trump canta nei sondaggi, sto crollando. Alla 23 c'è El Fube, Amore Mio, J.H., Oh Man in Blue, Oh Mami in Blue, posizione numero 22. Incontreremo anche Lucenzo con Limoncello. Tutto questo è la Viral Chart Global Chart Summer Competition, Summer Live Compilation, perché le classifiche si aggiornano anche in tempo reale, anche d'estate, anche e soprattutto in esclusiva sulla tua antenna nazionale.

0: Senti, amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa per poi tornare da voi. Andremo dalla 20 alla 10. Viral Chart, Global Chart, Summer Competition, Summer Live Compilation. Fermi lì.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

Ben trovati dopo la pausa pubblicitaria, rigorosamente in onda in diretta. Se ti sei perso la versione in diretta, c'è la versione podcast reloaded. Siamo nell'ultimo weekend del mese d'agosto. Ti ricordo che la prossima settimana, amico radioascoltatore, come ogni primo weekend del mese di settembre, allora, come ogni anno, eleggiamo The King Summer Competition, The King Summer Compilation. Andiamo alla 20, incontreremo in discesa Orietta Berdi, Rocco Ivan, Quento, Quadri, Cuori, Picche, Fiori. Alla numero 19 ci sarà Annalisa, Eletta Lamborghini, Bam Bam Bam, Bambina. Alla 17 Angie, Signorina. Alla 15 Ermalmeda, Anna, Fuji, For Me. E poi Samuel J. Petit, a me, alla posizione numero 11. Incontreremo poi, amici radioascoltatori, alla 10 Rovazzi, Nino D'Angelo, tanto per dire, Arisa, la costiera amalfitana che continua a salire vertiginosamente e ci porterà quindi all'ascolto della posizione numero 10. Viral Chart Summer Live Competition, Summer Live Compilation, posizione numero 20.

0: Viral Chart Competition Summer Live Compilation. Torniamo tra pochissimo dopo la seconda e ultima pausa con i primi 10 pezzi musicali, quindi andremo a vedere chi c'è sul podio. Già vi anticipo che ci sono delle grandi conferme. Poi la Dance Chart Global Chart, tutto si aggiorna in tempo reale anche d'estate, sempre sulla tua antenna nazionale. Fermo lì, amico radioascoltatore, ci sentiamo dopo lo spot.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ben trovati amici radioascoltatori incollati sulla nostra antenna nazionale in syndication dagli studi Umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, l'RUA 24orenews.it alla posizione numero 9 c'è Dandy Alborose con Bombonera, stabile rispetto a 7 giorni fa c'è Madame Mamma Mia Mamma, posizione numero 8 LDH7 Santa Merck Nove The Color Partenope, posizione numero 5 Cioffi Carmela, Francesco Gabbani continua la sua ascesa, Summer Funk Serena Brancale Levante Delia al mio paese alla 3 e poi Noemi quindi alla numero 2 con Tu sei e tu cosa fai stasera alla posizione numero 1 ancora la medaglia il medagliere l'oro va a Angelina Mango e il signor Mengoni per Canto d'amore alla posizione numero 1 Viral Chart Summer Chart Competition Summer Live Compilation.

Mamma mia ragazzi, Mengoni, Mango insieme, posizione numero uno. C'è chi spoiler e dice sono 7 settimane in classifica, va alla posizione numero uno, vedete che non saranno loro? Lo scopriremo la prossima settimana, tranquilli, easy. Andiamo in Dance Chart, Global Chart, quindi dove c'è Cornetto DJ, Vibra Pura Pura, Ponta Ava 5, Benny Benassi scivola alla posizione numero 4 con Californian Dreaming, c'è Sean Paul alla posizione numero 3, Higher World, posizione numero 2, Banfi, Lady Laura, ancora alla posizione numero 1, la Dance Chart, Global Chart, Viral Chart, Competition, Dance Chart, Compilation, posizione numero 5.

0: Mamma mia ragazzi, che bello questo pezzo musicale, ti entra nella testa, non ti lascia più. Ultimo weekend del mese d'agosto, periodo di esodo e controesodo, perché ci sono gli agostiniani che se ne sono andati in vacanza, stanno tornando. Bollino rosso sulle strade, mi raccomando, sempre collegati sulla nostra emittente radio televisiva preferita. E poi, anche se in minore percentuale, ne abbiamo parlato anche durante le mattine di questa settimana in Tempo Zero Everyday, i due moschettieri Bagnini cotti come le zucche, ecco, ci sono i settembrini che adesso si spostano, magari in percentuale minore, però insomma buon rientro e buona partenza a tutti. Ecco, c'è la versione reloaded tra 60 secondi sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Viral Chart Summer Live Competition, Summer Live Compilation, torna la prossima settimana, il primo weekend di settembre, con la regina dell'estate, The King, anche direi anche con il re, non lo sappiamo, magari, ecco, e a chi quest'anno andrà la corona. La settimana prossima, ciao.
1: Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito,

0: Ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare e si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960, doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco, i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore, 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967 e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno, nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 Orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS. La Sardegna in diretta. La circolazione depressionaria che ha interessato la Sardegna nelle ultime ore tenderà progressivamente ad allontanarsi verso Levante. Al suo seguito affluirà aria più secca, favorendo una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Tradotto dal meteorologhese, qualche ombrello potrebbe ancora servire al mattino, soprattutto al sud e sui rilievi, ma dal pomeriggio il sole tornerà a guadagnare terreno. Sui settori occidentali e orientali e nelle zone interne settentrionali avremo una giornata complessivamente discreta, con nubi sparse durante la mattinata alternate a schiarite. Nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ulteriormente a diradarsi. Situazione più incerta sul litorale meridionale, dove al mattino sono attesi cieli molto nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni. Anche qui, però, la tendenza sarà verso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e cieli poco nuvolosi entro la sera. Sulle zone interne meridionali, la prima parte della giornata sarà caratterizzata da nuvolosità estesa, localmente compatta. Dal tardo pomeriggio entrerà in scena aria più asciutta e le nubi inizieranno rapidamente a perdere consistenza, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sui rilievi, la mattinata potrà presentarsi grigia, con deboli piogge residue. Dal pomeriggio sono attesi rasserenamenti progressivamente più ampi. Insomma, le nuvole proveranno a trattenersi per il turno del mattino, ma nel pomeriggio dovrebbero timbrare il cartellino e andare a casa. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, in progressiva attenuazione. Nel corso della giornata è prevista una rotazione della ventilazione verso i quadranti sud-orientali. La ventilazione resterà nel complesso debole, senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Temperature. Le temperature saranno in marcato aumento su valori ben superiori alle medie climatiche. Caldo intenso entro sabato sera, specie nelle pianure interne, con massime diffusamente comprese tra 36 e 40 gradi, invece superiori nella Valle del Tirso e nel Campidano tra 42 e 44 gradi. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
2: Radio Domus Novus.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Nuovo giro sulla musica rock e pop rock, nuovo appuntamento insieme sulla nostra radio che quest'oggi parte con i The Black Keys.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

La partenza di quest'oggi è una di quelle giuste, Lonely Boy dei Black Keys del 2011, canzone iconica, come iconica era l'album da cui usciva El Camino. Si intitola El Camino, come si intitola El Camino anche l'ultimo film di Checco Zelone. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Non ci sentiamo da una settimana. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni? Canzone che diventò famosa grazie anche al successo ai Grammy Awards, perché questa canzone vinse i Grammy Awards nel 2013 come miglior canzone rock e miglior performance rock, ma anche per il video che diventò presto virale per la produzione lo-fi, ovvero girato in una sola ripresa, con protagonista l'attore Derek Tuggle che improvvisava una danza. Se siete curiosi potete andarlo anche a cercare su YouTube. Come al solito 50 minuti all'insegna della musica rock e pop rock in compagnia di Sergio su Zona Rock e ovviamente sulla nostra radio, e io immediatamente vi catapulto al 2015.

0: il gioco dei Negrita. Siamo andati indietro al 2015, il rock italiano che ci piace suonare su Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, do sempre i contatti giusti per rimanere con noi in attivo con quello che è il nostro appuntamento, ovvero la WhatsApp line 375-863-2965, ma anche il sito internet della nostra radio da andare sempre a curiosare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio che servono anche a stare con noi lì se volete, e poi le applicazioni della nostra radio che sono importanti per poter portare la nostra musica con voi. Vi porto indietro ancora al 1999 perché sono andato a cercarlo nell'archivio di Zona Rock. Vi faccio ascoltare i New Radicals.
1: No.

disco vecchio ma nuovo arrangiamento per questo singolo di Vasco Rossi, Bolle di sapone, che ha fatto grande successo ma in questa nuova chiave rock più moderna secondo me fa ancora più successo. Vasco Rossi, il re del rock, che in ogni caso riesce sempre e comunque a stupirci, questo è quello che penso un po' io. Allora, 375-863-2965 se volete stare con noi, questo è il numeretto magico. Salutiamo Gabriele che si fa sentire dalla Calabria. Invece, cari amici, io stavo dando un'occhiata a qualcosa che ci può essere utili per dimagrire. Siamo sempre alla ricerca del nostro peso forma, ma magari bighellonando sul web stavo leggendo questo articolo che tra un po' condivido con voi, che forse che possiamo dimagrire anche senza fare troppe diete, per quello che ci sta scritto in quello che stavo leggendo. Ancora le hit di Zona Rock, perché vi porto indietro a qualche anno fa con questo disco di Bon Jovi dal titolo Living Proof.

Living Proof di Bon Jovi su Zona Rock. Sentite un po' il titolo di questo articolo che mi è capitato tra le mani mentre scorreva la musica. Dormire in una stanza fredda brucia grassi e rallenta l'invecchiamento. Noi che siamo sempre alla ricerca del peso forma, soprattutto nel periodo estivo, secondo gli studi più recenti, dormire in una stanza fresca intorno ai 16-18 gradi può attivare veri e propri meccanismi di rigenerazione profonda per corpo e cervello. Il freddo stimola il grasso bruno, che brucia energia per mantenere il calore corporeo, aiutando a gestire il peso e migliorare la sensibilità all'insulina. Attenzione, temperature tra i 16 e i 18 gradi, al di sotto si può morire assiderati. Favorisce il rilascio di melatonina, potente antiossidante naturale, attiva le sirtuine, note come geni della longevità, che aiutano a ripulire le cellule dai detriti che accelerano l'invecchiamento. Dormire al fresco migliora anche la qualità del sonno profondo e REM, accelerando il raffreddamento corporeo necessario per addormentarsi. Questo è quello che succede se dormiamo in una stanza tra i 16 e i 18 gradi, per quello che dice questo studio che stavo leggendo sul web. Un vero e proprio biohack notturno che riduce stress ossidativo, infiammazioni e rischio di abitudine. Questo è quello che ci sta scritto. Ma voi preferite dormire in una stanza fredda o in una stanza calda? Giù sui social della nostra radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Lasciatici alle spalle i Tears for Fears, giù con la seconda parte di Zona Rock, che è sempre dedicata più alla musica che alle parole, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi, uno dopo l'altro, e in apertura, anzi per l'intera Three Sequence, vi porto negli anni 90.
3: La tua musica è di nuovo in classifica.
4: Beh, di quando era un rock and roll.
3: E ora che vuoi essere, Johnny?
4: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.
0: Zona Rock.

0: protagonista quest'oggi della 3 Sequence, la musica anni 90. Siamo partiti da lontano perché all'inizio siamo andati sul finire degli anni 90, nel 1997 con i Savage Garden, To the Moon and Back. Poi al 1996 Virtual Insanity di Jamiroquai, che nell'ultimo periodo si vede tanto su TikTok nei live che fa in giro per l'Europa, e poi per chiudere con un classico ormai diventato di Sting del 1991, Mad About You. Vi ricordo sempre che se volete aiutarci a stendere le playlist della 3 Sequence dovete scrivere sempre al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì, perché se prima vi ho parlato di come si può dimagrire dormendo, tra un po' invece vi dico come si può essere meno tristi.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Volete essere meno tristi? Perché mangiare pizza sembra che sia il rimedio perfetto contro la tristezza, lo dice la scienza. Non so se alla fine questi studi che stiamo leggendo quest'oggi sono verità, se ci sono persone che perdono tempo a studiare queste cose, però secondo diversi studi nel campo della psicologia alimentare la pizza non è solo buona ma è anche dà un impatto positivo sull'umore. Mangiarla attiva le aree del cervello legate alla gratificazione e al piacere, stimolando la produzione di dopamina, l'ormone della felicità. In più spesso poi la pizza viene associata a momenti di condivisione, relax e convivialità. Mangiarla con amici o famiglia amplifica l'effetto positivo. Questo è quello che ci sta scritto su questo articolo. Cercando curiosità dal web mi è uscito fuori sta roba, non so se poi sia vera oppure no. Insomma, la prossima volta magari se ti senti triste potresti aver bisogno di una pizza. Siamo quasi sul finire di Zona Rock, ma quest'oggi però non abbiamo fatto ancora un salto nella musica anni 80 e lo dobbiamo fare obbligatoriamente. Vi porto indietro al 1983. Sentite un po' che roba, è il momento in chiusura.

0: così catapultati al 1983 con i Culture Club Miss Me Blind, ci portano alla fine di quello che è questo appuntamento di Zona Rock, che secondo me male male quest'oggi non è stato con quello che abbiamo ascoltato, ovviamente sempre solo sulla vostra radio del cuore. Come faccio sempre alla fine di Zona Rock, vi do gli ultimi raccomandamenti prima dei saluti, ovvero quello di andare sul sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il podcast, l'ultima puntata di Zona Rock. Magari se fosse arrivata da poco, volete riascoltarla, basta andare sul nostro sito internet, andare sull'IG di Zona Rock, cercare Free Zona Rock e mettere i cuoricini nelle copertine dei dischi che postiamo e stop, nient'altro. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti Body.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti!

0: Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960 doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare a largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967, e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno, nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 Orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto Anas 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario Anas.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La circolazione depressionaria che ha interessato la Sardegna nelle ultime ore tenderà progressivamente ad allontanarsi verso Levante. Al suo seguito affluirà aria più secca, favorendo una graduale stabilizzazione.

tra mattinata alternate a schiarite. Nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ulteriormente a diradarsi. Situazione più incerta sul litorale meridionale, dove al mattino sono attesi cieli molto nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni. Anche qui, però, la tendenza sarà verso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e cieli poco nuvolosi entro la sera. Sulle zone interne meridionali, la prima parte della giornata sarà caratterizzata da nuvolosità estesa, localmente compatta. Dal tardo pomeriggio entrerà in scena aria più asciutta e le nubi inizieranno rapidamente a perdere consistenza, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sui rilievi, la mattinata potrà presentarsi grigia, con deboli piogge residue. Dal pomeriggio sono attesi rasserenamenti progressivamente più ampi. Insomma, le nuvole proveranno a trattenersi per il turno del mattino, ma nel pomeriggio dovrebbero timbrare il cartellino e andare a casa. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, in progressiva attenuazione. Nel corso della giornata è prevista una rotazione della ventilazione verso i quadranti sud-orientali. La ventilazione resterà nel complesso debole, senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Temperature. Le temperature saranno in marcato aumento su valori ben superiori alle medie climatiche. Caldo intenso entro sabato sera, specie nelle pianure interne, con massime diffusamente comprese tra 36 e 40 gradi, invece superiori nella Valle del Tirso e nel Campidano tra 42 e 44 gradi. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note. Quest'oggi però sarà un pochino diverso dal solito. Perché? Perché non ci saranno sei canzoni, una per ogni decennio dagli anni 60 ai giorni nostri, ma ci saranno sei brani che sono uniti da una, da un qualcosa che li unisce. In questo caso all'interno del titolo c'è un o più animali. Non avete capito niente? Adesso ve lo spieghiamo piano piano. Intanto ascoltatevi le canzoni.
3: Esatto, e iniziamo questo programma con una dolcissima ma anche malinconica canzone di Gino Paoli, noto amante dei felini. A voi la gatta.

0: come detto, questa canzone è dolce ma anche malinconica. L'artista ricorda un periodo della sua vita nel quale gli bastava una chitarra e una gatta per sentirsi bene, e lo affianca a quello attuale nel quale, evidentemente, nonostante sia fermato, gli manca qualcosa. E adesso proseguiamo il nostro percorso dando a Marco il microfono.
1: Rimaniamo in tema di felini? Direi di sì, perché si cambia completamente stile. Però con noi, ragazzi, c'è il molleggiato, c'è l'Adriano Celentano ed il bimbo sulle onde.

0: Il grande, grandissimo Adriano Celentano ci ha fatto muovere le gambette, le braccine, le testoline con questa Il bambino sul leone. Pensate che uno dei primi pezzi stampati con quelli del clan, ragazzi, davvero. Una storia della musica italiana, Adriano Celentano, che tra poco, anzi tra adesso, perdonate il francesismo o l'italianismo, viene affiancato da un altro grande della musica italiana.
1: Esatto, salutato il molleggiato, ecco un altro nostro sacro della nostra musica italiana, Lucio Battisti, che ci propone un pezzo dal titolo molto particolare, Il leone e la gallina.

0: Allora, se avete ascoltato bene il testo di questa canzone, vi siete resi conto che il leone non è sempre lui e la gallina non è sempre lei, ragazzi. Detto questo, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette notte, la storia della musica italiana, un po' diversa dalle solite. Adesso passiamo a Marco la parola.
1: Ora, ragazzi, salutiamo gli anni 60 e 70 che ci hanno accompagnato fin qui ed inoltriamoci negli anni 90 con una tristissima canzone di Michele Zarrillo

0: Come nel caso della canzone di Adriano Celentano, anche in questa non ce n'è uno di animali nel titolo, ma ce ne sono due, uno gigantesco, e sappiamo che insomma gli elefanti sono animali da 3, 4, 5 tonnellate, a seconda che siano maschi o femmine, oppure a seconda che siano africani o asiatici, ed uno microscopico come una farfalla. Va bene, dai, l'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo lascia spazio ora al pezzo successivo.
1: Esatto, adesso vi porto a Genova, terra natale di un complesso che io amo particolarmente, grazie alla spettacolare voce di Antonella Ruggero. A voi, Cavallo Bianco dei Mattia Bajar.

0: Nella lunghissima carriera dei Mattia Bazar sono innumerevoli le canzoni di grande successo e Cavallo Bianco, appena ascoltata, è una delle prime in assoluto. Passiamo all'ultimo brano di oggi, ragazzi, sempre in compagnia del nostro Marco.
1: L'ultimo pezzo di oggi non vede protagonista quadrupedi, ma vede protagonista un uccello. È La rondine di Pino Mango.

0: rondine di Pino Mango ci ha fatto volare sulle sue dolcissime note, ma ci ha anche fatto planare, visto che ormai, ragazzi, anche quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento dedicato a Italia in sette note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

On the eighth day, machine just got upset.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Future in Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.
4: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
5: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La circolazione depressionaria che ha interessato la Sardegna nelle ultime ore tenderà progressivamente ad allontanarsi verso Levante. Al suo seguito affluirà aria più secca, favorendo una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Tradotto dal meteorologhese, qualche ombrello potrebbe ancora servire al mattino, soprattutto al sud e sui rilievi, ma dal pomeriggio il sole tornerà a guadagnare terreno. Sui settori occidentali e orientali e nelle zone interne settentrionali avremo una giornata complessivamente discreta, con nubi sparse durante la mattinata alternate a schiarite. Nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ulteriormente a diradarsi. Situazione più incerta sul litorale meridionale, dove al mattino sono attesi cieli molto nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni. Anche qui, però, la tendenza sarà verso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e cieli poco nuvolosi entro la sera. Sulle zone interne meridionali, la prima parte della giornata sarà caratterizzata da nuvolosità estesa, localmente compatta. Dal tardo pomeriggio entrerà in scena aria più asciutta e le nubi inizieranno rapidamente a perdere consistenza, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sui rilievi, la mattinata potrà presentarsi grigia, con deboli piogge residue. Dal pomeriggio sono attesi rasserenamenti progressivamente più ampi. Insomma, le nuvole proveranno a trattenersi per il turno del mattino, ma nel pomeriggio dovrebbero timbrare il cartellino e andare a casa. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, in progressiva attenuazione. Nel corso della giornata è prevista una rotazione della ventilazione verso i quadranti sud-orientali. La ventilazione resterà nel complesso debole, senza particolari criticità. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Temperature. Le temperature saranno in marcato aumento su valori ben superiori alle medie climatiche. Caldo intenso entro sabato sera, specie nelle pianure interne, con massime diffusamente comprese tra 36 e 40 gradi, invece superiori nella Valle del Tirso e nel Campidano tra 42 e 44 gradi. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

sta per accendersi. Sta per arrivare la nuova stagione, la 15ª di Tempo Zero, il format. Ciao, sono Simone Papini. Una conduzione in doppio in Tempo Zero è in arrivo ai microfoni dei tuoi format preferiti. Uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana, Federico l'Olandese Volante, sulla tua antenna nazionale.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: Welcome to the world of Mr. Nice.
1: Usare l'energia responsabilmente aiuta l'Italia e il pianeta e ci fa risparmiare. Riduciamo l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Colleghiamo gli apparecchi elettrici a prese con interruttore da accendere all'occorrenza. Cuciniamo gestendo con attenzione i consumi di gas ed elettricità. Spegniamo le luci superflue e sostituiamo le lampadine con quelle a LED. Comportamenti consapevoli che chiunque può adottare. Trasmettiamoli anche ai più piccoli. Consumiamo l'energia in modo intelligente. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: And now play Trip, your mental music journey.

0: heard Trip, Your Mind Journey. We'll return in 7 days. Same radio, same time.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: adesso che se mi sei in testa che devi partire e prendere lezioni di tango in Argentina.
1: Buenas noches, señores y caballeros.
2: Mamma, perché c'è scritto 50?
3: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
2: E tu a quanto vai?
3: Amore, io stavo andando troppo veloce.
4: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.